0: preparato un bacio in bocca. Di quelli che schiocca sulla pista indiavolata, liberi l'ho stramazzata, l'ho lanciata, riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta, innamorata, per i fianchi l'ho bloccata e ne ho fatto marmellata. Oh yeah.
1: E si dice così, no?